0: The game is over. The Rebels have won. Yeah!
1: Ho iniziato a sentire i suoi passi avvicinarsi sempre di più. È stato allora che ho capito.